0: quello ce l'ha fatta.
1: Fa some things that please can.
0: Definitely.